0: il ritmo della tua estate.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che ami.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

C'è chi d'estate si ferma e noi d'estate ci siamo sempre, sempre con voi su Radio Padova Ritmo Italiano. Buona domenica mattina a tutti da Luca Lazzari, oggi insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica, con i vostri messaggi al 328-319-8000. Tiziano Ferro, Rosso Relativo, ma subito Coez, la sua nuova canzone si intitola Ci vuole una laurea e a quest'ora anche un caffè.

Libera Nossa Malo, il rock di Ligabue su Radio Padova, ritmo italiano, e di ritmo ce l'abbiamo anche a quest'ora del mattino per cominciare insieme questa bella domenica. Ormai possiamo cominciare a dire di fine agosto, siamo arrivati al giorno numero 23 del mese. Bentrovati con i nostri successi, adesso Baby K e questa è Tu Camma Carena.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, buona domenica mattina, bentrovati all'ascolto della nostra redazione. Al momento situazione tranquilla sulle autostrade di nostra competenza dove il traffico si presenta regolare. Vi informo che per agevolare gli spostamenti oggi, come ogni domenica, è scattato alle 7 il fermo dei mezzi pesanti. Lo stop si protrarrà fino alle ore 22 di questa sera, salvi i casi autorizzati dalla legge. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con

Poesia di Salda Vinci su Radio Padova, ritmo italiano, ritmo dell'estate. Salda Vinci che con questa canzone ha spiazzato tutti, perché ci aspettavamo un'altra ballata elegante delle sue, e invece è uscito con questa baciata che ci sta facendo anche divertire e ballare. Buon fine settimana da Luca Lazzari, spero tutto bene dalle vostre parti, qualsiasi cosa stiate facendo, che vi stiate godendo questa domenica, magari facendo un po' di movimento, quelli che hanno cominciato lentamente con un caffè, chi invece si è svegliato di corsa perché deve lavorare. Insomma, noi ci siamo per tutti con la nostra musica. Adesso Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo insieme a Radio Padova. Questa è La Costiera Amalfitana.

0: se ti piace questa musica. Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Radio Padova Meteo.
6: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
7: Una domenica contraddistinta da un rinforzo dell'alta pressione sull'Italia, anche sull'Italia settentrionale, quindi sia il nord-ovest ma anche le nostre regioni nord-orientali. Una bella domenica di cielo sereno, poco nuvoloso, sole in pianure sulle zone di mare, un po' di più variabilità in montagna sulle Alpi con sporadici piovaschi. Il caldo gradevole, non senza eccessi, massime oggi più o meno attorno ai 30 gradi. Per quanto riguarda lunedì, ancora sostanziale stabilità per una bella giornata. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

La Paranza, un classico di Daniele Silvestri su Radio Padova, Ritmo Italiano. In certe zone del centro Italia La Paranza è una rete da pesca e tutto quello che si pesca poi dopo alla fine si frigge, il famoso fritto di Paranza. Poi purtroppo questo termine ha assunto anche un'altra valenza dal punto di vista criminale e sociale. Peccato, però comunque parlando delle origini stiamo comunque nel mondo marino e nel mondo della pesca. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, ben trovati anche con i Subsonica, e questa è Di Domenica.

Biagio Antonacci, pazzo di lei su Radio Padova, ritmo italiano, ma anche il ritmo di questa estate con la nostra musica, quella più bella. Noi vi facciamo sentire tutti i successi più importanti dell'ultimo periodo, anche con Ermal Meta che è ritornato, e questa è Calma Metafisica.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, domenica 23 agosto 2026. Ariete, dedicate la domenica a qualche attività ricreativa o rilassante, meglio se in solitudine, così eviterete situazioni a rischio e difficili visto il vostro innato orgoglio, stuzzicato dalla dissonanza di alcune stelle. Voto 7, meno meno. Toro, la luna oggi sarà in ottimo aspetto e metterà in luce il vostro senso pratico, utile per studiare nuove strategie con lo scopo di farvi trovare pronti nei prossimi giorni alla ripartenza dei progetti lavorativi. Voto 7 più. Gemelli, approfittate di Mercurio ancora per qualche giorno positivo al fine di sistemare i vostri affari. Amore sereno e voto 8. Cancro, Luna e Venere non sono in linea con il vostro segno e il clima familiare potrebbe risentirne. Fate in modo di non esacerbare gli animi, magari rivangando problemi che riguardano il passato e che lì devono rimanere. Voto 7. Meno meno. Leone, la permanenza di Mercurio nel segno e la benevolenza di Venere renderanno passionale il dialogo amoroso, quindi tutto ok. Voto 8. Vergine, inizia oggi con l'ingresso del Sole nel segno la stagione del vostro compleanno da festeggiare con i favori di Luna e Marte per vivere belle ed entusiasmanti emozioni. Voto 8. Bilancia, la dissonanza della luna potrebbe essere causa di un po' di stanchezza, ma è domenica e nulla di preoccupante accadrà se dedicherete del tempo al relax. Voto 7. Scorpione, Luna e Marte sono in aspetto armonioso per consentirvi di ritrovare forze in voi stessi, nella certezza che molto presto sarete capaci di risolvere le eventuali difficoltà specie lavorative degli ultimi giorni. Siate propositivi e voto 7 più. Sagittario, anche oggi, grazie ad alcuni astri positivi, tutto andrà come previsto, quindi voto 8. Capricorno, la presenza della luna nel segno dovrebbe indurvi ad essere disponibili e complici nei confronti di coloro che amate, ma tutto sarà più semplice se lascerete che a parlare sia il cuore. Ascoltate di più l'istinto e meno la ragione, voto 7. Acquario, la lucidità mentale in quest'ultimo periodo non vi ha assistito, ma se siete stati in vacanza non dovreste averne risentito più del necessario. Ora preparatevi ad una fruttuosa ripartenza, con il voto 7 più. Pesci, la vostra domenica, allietata da Marte e Luna in buon aspetto, vi vedrà empatici e volenterosi nel voler condividere sensazioni positive con chi vi sta a cuore. E 8 il vostro voto. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, l'augurio di una buona domenica mattina dalla nostra redazione. A voi tutti all'ascolto e in viaggio sulle autostrade di nostra competenza, dove il traffico si presenta regolare. Parliamo delle aree di servizio Gruaro Est sulla 28 Porto Gruaro Conegliano in direzione Conegliano e Gruaro Ovest sempre sulla 28 ma in direzione A4. Entrambe le aree di servizio non erogano carburante. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: una coppia a sorpresa per quest'estate 2026 che ormai si sta concludendo, almeno per quanto riguarda agosto, poi per quanto riguarda le temperature chissà come andrà anche il mese di settembre, speriamo caldo ma non tanto caldo quanto abbiamo vissuto fino a questo momento. La canzone è di Mara Sattei, Enrico Nigiotti, Sabato Sera, ma adesso c'è anche Lorenzo Giovanotti e questa si intitola Tanto.
1: Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno serio.

0: Me. Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
5: Radio Padova Meteo.
6: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
7: Una domenica contraddistinta da un rinforzo dell'alta pressione sull'Italia, anche sull'Italia settentrionale, quindi sia il nord-ovest ma anche le nostre regioni nord-orientali. Una bella domenica di cielo sereno, poco nuvoloso, sole in pianure, sulle zone di mare, un po' di più variabilità in montagna, sulle Alpi con sporadici piovaschi. Il caldo gradevole, non senza eccessi, massime oggi più o meno attorno ai 30 gradi. Per quanto riguarda lunedì, ancora sostanziale stabilità per una bella giornata. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: La disco italiana.
8: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Dietro Tiziano Ferro su Radio Padova Ritmo Italiano, concluso l'appuntamento con le bellissime sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, in questo caso con Tiziano, la storia recente. Benvenuti, tra pochissimo come ogni ora rigorosamente in diretta la nostra redazione con le ultime notizie, ma adesso uno dei successi di quest'estate con Fra Quintale.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Ucraina, Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. Intanto il fuoco incrociato continua, colpita la regione di Zaporizhzhia, 3 morti nelle scorse 24 ore. Zelensky parla con Macron e annuncia la fornitura di altre difese aeree alla vigilia della riunione dei volenterosi di domani. Continua il braccio di ferro Stati Uniti-Iran sullo stretto di Hormuz. Intanto in questo primo weekend di controesodo scatta un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 al litro per il gasolio. Ancora più significativi i rialzi sulle autostrade. Il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda di Formula 1. In prima fila anche la Mercedes di Russell. Seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, Piastri. Terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 3 minuti.

0: canzone è arrivata all'inizio dell'estate, è partita in sordina e nel giro di poche settimane è una delle più trasmesse dalle radio italiane. La settimana scorsa, tra l'altro, la più trasmessa. Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso su Radio Padova, ritmo italiano, il ritmo di quest'estate. Adesso ne mettiamo in fila tre, subito con Raff, e questa è la nuova per lui, è Pazzi Stupidi Ragazzi.
1: Tre canzoni in fila.

0: Emma e Fabri Fibra insieme su Radio Padova con Antidroga. Con loro abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila che tornerà all'inizio della prossima ora. Bentrovati, tra poco aggiorniamo la situazione del traffico sulle autostrade del Veneto, weekend importante per quanto riguarda gli spostamenti sulla nostra regione e non solo. Mentre adesso c'è Elisa e questa si intitola Amore è.
1: Tolgo

0: Simmo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto in questa domenica. Al momento traffico regolare sui percorsi in gestione a CAV, autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. Attenzione al vento forte sulla A23 Palmanova-Tarvisio tra il bivio per la A4 e Udine Nord. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione A4 non erogano carburante. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Francesco Gabbani su Radio Padova con Summer Funk. Per lui l'arte di raccontare argomenti seri che ti fanno riflettere con una canzone che ha un suono e un ritmo decisamente leggero. Veramente molto molto bravo. Benvenuti su Radio Padova, spero che la vostra domenica mattina stia trascorrendo nel modo migliore possibile, qualsiasi cosa stiate facendo. Noi ci mettiamo la musica, adesso anche con Mahmood. Ricordate, soldi?

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.
2: Radio Padova, buongiorno amici.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

Un grande classico della musica italiana, Laura non c'è di Neck. Siete su Radio Padova, buona estate e anche buon vento. Il titolo della prossima canzone, quella di Jovanotti, è Alfa.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi per il traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, code in direzione Venezia tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Milano si viaggia lentamente per lo stesso motivo tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Avvio di settimana con l'anticiclone momentaneamente sul nord-est, un lunedì mattina di bel tempo, cielo sereno o al più con un po' di variabilità ma senza precipitazioni. Anche il pomeriggio di domani sarà con cielo sereno o poco nuvoloso e le temperature massime più o meno attorno ai 30 gradi sulla pianura veneta e friulana. Invece tra martedì notte e martedì mattina un rapido impulso instabile da ovest della Francia riporterà delle piogge e qualche temporale sul nord-est. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Radio Padova.
4: Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Radio Padova.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

È arrivato il momento di salutarci dopo Aiello e Sotto Sotto. Grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello. Vi auguro una buona continuazione con la musica di Radio Padova Ritmo Italiano. Adesso c'è Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. A domani. Ciao!

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati. Spostamenti regolari sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Raccomandiamo attenzione sulla 4 Brescia-Padova per la presenza di cantieri in direzione Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Sud e tra Verona Est e il bivio per la A22. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai. Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova, il suono della tua estate

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: della tua estate.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

0: il ritmo della tua estate.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Radio Padova. Radio Padova.